0: entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.
1: Η ώρα είναι 3.